noi si sogna. E ballato da formini volati, lanterne, riserve di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigli che ci abbatte di pechino.